parte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.